0: Chaga, mwingisetora di Mozambique, msoro provincial di Gaza, hi huma ndumbeni ya swiila ni uchava, ingenanzi nzileni wa TV Radio Mozambique, msoro provincial di Gaza, la ingataka hasu tana asha TV mailanu nita vudaho, shaku sungula ke ingata shikuma, intlamushelo enzako itakuma maendlela ni mafambela ya vajulana rukari. Ya muntla, murambi wa wae neke toko de la liana tativula havitu, luma nilishwatira kashona, akanza huli. Oye, oye, doko de.
1: Kalmamu. Avitu mili liana merkumundi, njiraka montoda wa marengwa bi, kashfalesha pensete.
0: A pensete lui, chamushala ini?

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

0: Mahala in.
1: Bugino mudate nel suo aiuto, non è pangalato, non tu me la mahala va che 17 minuti 25 minuti, ci arriviamo su un zilaio cianciò, io gioco a watch doodle, non gioco un'ambai mana va che